0: Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
1: Padre nostro, che sei in cieli.
2: Y nos encontramos en nuestra casa de oración, Huilco Huehuetenango, dándole gracias al Padre, gracias al Hijo, porque una vez más estamos realizando un milagro. Mija, ¿estás contenta? ¿Estás feliz?
3: Pues fal contenta, entiendo, maestro. Fal, pues fal, chichajo. Compañarte, maestro, fal. Tato, cuirco. Calá, maestro. Mat, chun. Ante mat. Todo te quiquil. Fai, fal, fal, chichajo. Compañarte.
2: Amén. Y con estos bellos testimonios, mi querido hermano, mi querida familia.